0: Musik, die dich bewegt. Osna FM.
1: Chiedo scusa all'ignano austriano di lontano. La tua festa.